no te ignorarò mai stas. Ancora con te contatto, nel telefono in me ne fa. Non sentiamo andando un Mikey, lascio tutto il mondo un Nike. Ah, asciutti dos, go a potesta di un cadillac. Seguirà mia pedalata, cacca giù questo pedalata.

0: respeito, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Ja.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E gol! È mentira, gol!

0: Respeito, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E golo! È mentira, golo!

no te ignorarò mai stas. Ancora col te contatto, te te le muovo in me ne fai. Non c'è dia, ma non mai chi. Da c'è tutto mondo fa, Nike. Ah, ha, su, di dos, go, a potessa di un cadino.

ότι ignorarò hashtag. Ancora con te contatto, nel telefono in me ne faccio. Oggi in dia mando un Mikey, da c'è tutto il mondo fa Nike. Ah, hashtag di Dogecoin, con testa di un Cadillac. Seguì la mia pedalata.